0: tantas coisas, muitos contra e muitos a favor.
1: Olá, meu caro e minha cara ouvinte, estamos juntos mais uma vez. É uma alegria muito grande poder falar com você. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações e o seu amor nos motive a vivermos uma vida sempre mais intensa. Eu gostaria de falar hoje sobre a cura de uma imagem intimidadora de Deus, controladora. Muitas vezes nós temos imagens de Deus que não correspondem àquilo que Deus é. Por isso precisamos nos curar dessas imagens. Muitas pessoas trazem consigo uma imagem intimidadora de Deus. Esse é o Deus que controla minhas ações e pensamentos, e pelo qual eu me sinto constantemente observado. A reação a essa imagem consiste então em tentar eu mesmo controlar os meus atos e meus pensamentos. Não tenho medo apenas de Deus. Em última instância, tenho medo de mim mesmo, de meus instintos que me tomam, de meus pensamentos que me desnorteiam. Preciso controlar tudo. Não posso cometer erros. É que nesse caso a vida sairia do controle. Esse tema é descrito por Jesus na parábola dos talentos, que nós podemos recordar. Nessa parábola, Jesus fascina e provoca. Os dois primeiros servos, que receberam mais talentos, negociam e obtêm grande recompensa. Entretanto, o terceiro servo enterra o seu talento. Ao mesmo tempo que nós sentimos compaixão desse servo, nós sentimos raiva. Afinal, por que ele não fez o seu talento dar fruto? Esse terceiro servo revela em sua autojustificação onde está o problema. Ele comparou-se com outros e sentiu-se prejudicado. Por isso ele quer, pelo menos, preservar o pouco que tem sem perda. Ele diz ao Senhor: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. O problema do terceiro servo é o medo diante do Senhor. Ele tem a imagem de um Senhor duro que pune. Por isso enterra o seu talento para não cometer nenhum erro. Ele gostaria de ter tudo sob controle, de não abrir mão de nada, mas desse modo não ganha nada. Quem negocia com os talentos concede alguma coisa para receber mais em troca. Mas o terceiro servo guarda tudo para não perder nada. Mas exatamente por isso ele perde tudo. O Senhor trata esse servo com muito rigor. Ele faz exatamente o que o servo imaginara. Ele satisfaz a imagem que o servo tinha dele. Por isso ele pune o servo, porque o servo tinha a imagem de que o Senhor punia. Jesus quer dizer, diante dessa parábola, que quando você tem uma imagem de Deus tão carregada de medo, então a sua vida será desde já pranto e ranger de dentes. Quando você quer controlar tudo, sua vida sai do controle. Quando não quer cometer nenhum erro, você faz tudo errado. Por isso, caro ouvinte, diante desta reflexão, possamos pensar também sobre a nossa imagem de Deus. Será que é como a descrita? Se é assim, nós precisamos curá-la, porque a imagem melhor de Deus é de um Deus que ama, que nos sustenta, que nos convoca a amarmos como ele amou. Pensemos nisso, um forte abraço. Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo.
3: Oh Maria Vergine Santa del Caravaggio,
4: roga per noi,
3: prega per noi, perché abbiamo da fare il programma, scominciarlo bene e finirlo bene. Che tu capio?
4: Dico capio.
3: Da fare un bel programma.
4: Che tu capio, Bartolo?
3: De fare un programma che tutti quanti vengono ascoltarlo. De fare un programma più che santo, più che buonissimo. Mia vera cosa è cosita. E noi altri siamo drio arrivare con questa idea. Attenzione nona e nona. Attenzione voi altri, radioascoltatori. Se drio arrivare la equipe del programma.
5: Parliamo nel mondo.
6: Sì, cari, bisogna fare un programma di rispetto dei sì, signor.
4: Attenzione, nona!
3: Attenzione, nono!
6: Attenzione, tosate tutti quanti, anche i ragazzi.
4: Attenzione al prete, alle monache, a tutti quei devoti dei santi, quei che prega per le persone, quei che vuole bene le persone.
3: Attenzione devoti, più che sia, specialmente, principalmente, devoti de nostra Madonna del Caravai.
4: La Vergine del Caravai.
3: Proprio. L'equipe del programma Italiani nel Mondo si fa sentire in questo attimo. Se due ore di programma, come di costume, in passa 40 emissore di radio in 4 stadi di questo Brasil. Sappiamo che da Italia per il Brasil, insieme con i nostri discendenti, immigranti, se veniesto, coraio. Voi a lavorare, ma più che sia fede, mia vera.
4: Fede, devozione, tanta speranza.
3: Religiosità.
4: Tutto questo, che cosa a vedere? Voi, che sei italiano, ti, che te sei italiano, tosatei, tosate, tutti quanti sa dell'onore che è, che il papà e la mamma, che il nonno e la nonna che ha passato ai figli e ai nipoti, di andare in chiesa, di pregare, di avere devozione, di domandare le robe al Signore, e tutto quel che non te si mi ha buon far, i tuoi bracci, con la tua testa, domande al Signore, a un santo, a un devoto, che sicuramente ti aiuta. Chi che non sa della storia di un che ha alcanzato un miracolo per via della fede?
3: Sì.
4: Chi che non sa?
3: Una cosa tanto impossibile, e te un attimo un miracolo se succede.
4: Chi che non conosce?
3: Proprio, una difficoltà grande, vero? Una tristezza grandissima, un malessere, un malstar. Tutto quanto questo, vero? Viene a mente che? Pregare, viene a mente. Santi, le immagini dei santi che te sei devoto, vieni in mente Gesù Cristo, suo papà e sua mamma, vieni in mente Dio e tutti noi altri che avremo un Dio. Bisogna credere in un Dio. E davanti che siamo di arrivare col programma Italiani nel Mondo, in cui devo parlare specialmente sora a Madonna del Caravaggio, sora i santuari, e abbiamo un nostro invitato. Una persona fantastica, tanto cara, che parla tanto ben, che ha un conoscimento grandissimo sopra la religiosità, perché lui è un prete, si chiama Volmir Comparin, della città di Paraí, qua a Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, che mi aiuta e che parla tanto ben sopra il programma speciale in cui che è sopra
4: la Madonna de Caravaggio Marossica, che si commemora il giorno 26 di maio, il giorno della Madonna del Caravaggio.
3: Allora non altro chiamiamo quei che dà forza al nostro programma, i nostri appoggiatori culturali, mia vera?
4: E in nome del Vodica Raisca, la vodica che fa la meio caipirinha, mia vera Bartoletto?
6: Fa la meio caipirinha del buon.
4: Buona del buon.
6: Guarda sciante che infiamo una.
4: Ma no!
3: Ben che?
4: Ma signor!
3: Questo che parla lei, il capo del programma, Edgar Locatelli Marostica, saluto il nonno, la nonna, tutti quanti, e invito a salutare anche i nostri radioascoltatori. Benvenuti a Bartoletto, salutemo!
4: Ecco Marostica, sono qua anche a me, con tanto onore, con tanto piacere, Luciano Girardi, benvenuti, che demo un bacio sul viso della nonna, un strucone de mal nonno, e ste conoante, che bellezza, che meraviglia, portare avanti la nostra cultura, rincurare belle parole, rincurare le festività, anche rento il programma del finale della settimana passata, sora le sagre, niente meglio do che parlare sora la Madonna del Caravaggio. Ecco Bartoletto,
6: anche la mia parte sono qua, perché te vedi che bisogna anche parte comica, bisogna anche farla ridere, scherzare, la vita si è fatta di portarla avanti con allegria, mia vera, che vuol lavorare, che vuol credere, che vuol fede, che vuol portarla a serio, che vuol essere gente buona, che vuol tutto, ma anche qualche ridata fa ben che mai, mia vera.
4: Che belle parole, Bartolo!
6: Allora mi vengo con le barzellette, che c'è anche i proverbi, e avanti, ma mia idea è che adesso perdiamo il primo campetto con due sonnadette!
4: Fora che vieni! Passate il programma, chiamiamo gruppo La Concordia e il Vischio del Vapore, e dopo Ino Veneto, Coral, Tenor e Ose!

0: maravilha do Bersonades verso o programa, minha vera benvenuti.
1: A fatica marostica, il programma tutto quanto speciale alla Vergine del Caravaggio, no?
0: Ecco.
1: È un strucconazzo a tutti quanti quei che gante a sua region, il santuario del Caravaggio, quei che prega per Madonna del Caravaggio, e che festa questo finale di settimana, allora fe pulito un de pregar, de là con la vostra devozione, se sente parlare di tante persone che quando che scomincia a andare mal, i va su pai preti, su pai santi, pregare al Signore, indenociarsi, non è così, tocca ver la sua fede, ringraziare la tua giornata, ringraziare tutto quel che ti è di buono in tua vita, la tua famiglia, la tua casa, il tuo auto, la tua macchina, no, e no, quando che occorre andare a domandare, ringrazia che il Signore sempre ti dà in dubbio, ma è vero Bartoldo?
2: No, discordo, 100%.
1: Ma perché?
2: Ma te vedi che è così, no?
1: Adesso,
2: i santi, i Signore, Madonna e tutto, noi dà caro che ti sei vicino, su e sempre su pai pieno.
1: No,
2: ma è quando sol te occorre, che ora non te sei sempre di questo naso.
1: Ora sei a tua idea questa.
2: Mia idea è questa, mi quando mi occorre, ma mi sono meno l'incomodo a sostare.
1: Ma quando non vai proprio?
2: Ma quando non vai, per amor di Dio. Ma come mangi giunte, no?
1: De non c'è un prego. 500.000 rosari.
0: Lo stenda di un battondese.
1: Signor, giuteme.
2: 40 volte si segna quasi, signor, giuteme, Madonna, questo.
1: Magari ti quando mandare informazione dove che sei accesa per andare.
2: Dopo te do qualcosa, limosina, tintantan.
1: Sì, vieni, giuteme, dopo te do qualcosa. È sempre così, tà.
2: Magari dopo sei capace di smentirsi e dargli qualcosa, vero?
1: Capace?
2: Ah, che occorre neanche i santi,
1: butto che. Di fa che no?
2: E di soldi, sì.
0: No. Beh, è mia facile, ma
1: la idea.
0: Ma siamo che parle persone che sai che parla serio.
1: Sì.
0: E il nostro invitato in cui è il prete Volmir Comparin. Devo ascoltare. Bellezza, dentro al programma Italiani nel Mondo che va in aria tutte quante le settimane, non altri come sempre, come di costume, che facciamo il programma sempre che abbiamo un tema, un assunto, qualcosa di importanza, contenuto dentro della parte culturale del nostro programma. I nostri italiani, quando venissi d'Italia, se venissi con coraggio, ma allora coraggio per affrontare quel che ancora non sapeva cosa che andava a catar. Se venissi disposti a lavorare, mia vera, con tanta voglia di lavorare e far fortuna, ma se venisti con soprattutto a sua fede, mia vera che sei così, allora aveva tanta fede e era devoti, devoti da Dio, devoti del Signore, devoti dei suoi santi, e una delle Madonne o delle sante è a Madonna del Caravaggio, che adesso sto finale di settimana che è l'omenaio a Madonna del Caravaggio, mia vera.
1: Sì, Marostica, giorno 26 di maggio si commemora il giorno della Madonna del Caravaggio. Ora, come tutti quanti sa, ci sono tanti posti in tel Brasil e anche in Italia chi fa la commemorazione, fa il giorno in omenaio a questa santa. E noi altri che abbiamo anche qua, c'è un paesello vicino a noi altri, che si chiama Paraí, che abbiamo anche un santuario che rappresenta allora questa santa. Siamo in contatto adesso col prete Volmir Comparin.
0: Ma allora, noi altri che abbiamo saputo che dentro le commemorazioni della Nostra Signora del Caravaggio, di tutti gli omenagli, ci sono i santuari diversi qua nel Brasil, come anche in Italia. E al Paraí, che è la città dove che si destar, a Barra Seca, e fa anche allora questo fin di settimana la festa in omenaio a Nostra Signora del Caravaggio. E allora il prete non c'è nessun meglio che lui per parlare solo a questo.
3: Allora, i nostri migranti con i sevinisti, mi vuoi prima dire due parole su questo. Si va a preoccupare prima di tutto con la sua famiglia, di avere una famiglia ben organizzata e di mettere tutti i valori, la rento, specialmente i rispetto con le persone. Dopo anche al lavoro, nessuno poteva desmentegarsi di lavorare perché dei vagabondi neanche il Signore non benedisse. E allora il lavoro sempre fa parte della vita. Ma un altro posto, un'altra cosa che gli italiani si preoccupava era di avere anche una chiesa, la religione, le preghiere e anche le sue feste. E viene un proverbio italiano che dice: un uomo senza religione è come una bestia senza paron. E in brasiliano dice che è cachorro sem dono, no? Allora così volevamo anche noi altri vedere le nostre feste, vedere anche, e avere anche gli italiani la preoccupazione con la scuola, perché i figli imparassero del tutto. Allora, essere famiglia, essere società e essere anche chiesa. E la devozione alla Madonna del Caravaggio, comincia dove? Se mettiamo via in Italia l'anno 1432, È un 30-35 chilometri distante da Milano, il posto dove la Madonna appare Sesto, su quel lato si chiama Caravaggio. Là c'era problemi sociali, prima di tutto guerra, guerra viene sempre a questo mondo, era la guerra entro Milano e anche Venezia, e tante di queste guerre succedeva là in Caravaggio, nel postesello del borgo di Caravaggio. E era problema in la famiglia di Joanetta. Joanetta è stata quella, la vidente di quella apparizione. Era problemi interni della famiglia col suo uomo, che aveva nome Francesco Guaroli. A Joanetta che aveva 32 anni in quel momento, e loro non aveva mia fioi. E allora, davanti a questo problema, la Madonna che apparve, perché il 26 di maio 1432, era le 5 dopo il mesudì, e il suo uomo le arriva a casa ancora con le robe da domenica, era dai che luni quasi di sera, era in volta, probabilmente Ciucco sarà arrivato a casa. 26 di maio 1432, era le 5 dopo il mesudì, e il suo uomo le arriva a casa ancora con le robe da domenica, era dai che luni quasi di sera,

0: invece di fare che un fasso, viene fatto due. E vedete adesso, di oscurire, fa come in dal casa con tutta questa erba in schiena. E si è messa anche a piangere. Però è sempre stata una donna de onesta, è sempre stata una donna religiosa e è sempre stata una brava padrona di casa. Allora davanti a tutto questo la Madonna apparisse e davanti a queste preoccupazioni che la aveva di scurire del lavoro e anche del suo uomo, che era un poco violento, questa Madonna gli apparisse. Sui vestiti, come che mai o meno si vede in tutte le immagini, in dei cartaz, come una lavoratora, anche la Madonna, e a suo messaggio, il messaggio che aveva voluto insegnarle era questo: guardate uomini, dite alle persone che bisogna scambiare, con guerre non si va avanti, con violenza le famiglie si mettono a posto, e anche, che era un altro punto, che era la unità della Chiesa, perché i greci, la Chiesa dei greci, era in comunione con la Chiesa di Roma, dopo per tanti anni si era tornata in comunione. E allora la Madonna aveva voluto insegnare quello, che bisognava scambiare le persone. E anche aveva domandato in ultima che il vendre sia il giorno di fare un po' di digiuno, pane e acqua. E il sabato dopo mezzodì, fin sera, pregare alla Madonna. E perché la Madonna ha detto, mi sono venuto a aiutarvi. Allora questo che fe, queste preghiere che fe il sabato dopo mezzodì, e mettiamo tutte davanti al Signore perché le persone si scambiano. Non è che il Signore ha bisogno di preghiere, ma le persone ha bisogno di conversione. Allora, per finire questo primo punto, la Madonna si apparisse nel 1432 per aiutare la famiglia, per aiutare la pace delle società e anche perché la Chiesa la vai avanti e la vai a posto.
1: Parlare adesso un pochettino solo i miracoli o solo a quel che è successo a Caravaggio per provare alle persone che si meritea far la chiesa o sto santuario Caravaggio, perché dice che la Giovanetta la è stata la portavoz della Madonna per gli uomini perché si fece questo santuario. Com'è che l'ha fatto per provare alle persone che era proprio la Madonna che ha successo, che ha fatto l'apparizione a ella e per scambiare loro la guerra e tutto quel che era di sbagliare in Italia?
0: Allora, quando che c'era il nostro Signore che apparisse questo, ha detto, mico pressa, che la Madonna ha detto, no, de noce teso, e voleva mia, ha messo la mano insieme alla spalla, da Giornetta, ha detto, e a se gai in denociata. Allora che ha dato questa missione, ha detto, manca, vieni i miracoli. Prima di tutto, una fontanella, una sorgente di acqua, dove ha messo i piedi, e quell'acqua dopo è stata un segnale, perché quasi è tornata subito a casa che ha annunciato a tutti, e tante persone se bel che andai al Caravaggio ancora quella sera. E di questa fontana un uomo, si chiamava Graziano, gli ha detto così, tu vedo, mino che credo, e aveva un bastonetto là, e va a buttare dentro l'acqua. Ha detto, se la Madonna si apparecista qua, il vento diventa un rametto verde, che fa sulle foglie. E il miracolo è stato quello, non l'ha fatto solo sui fogli, l'ha fatto anche a fiori.
1: Opa.
0: Per quella che entra l'immagine della Madonna e della Giovanetta, in me sempre un rametto di fiori, neanche che sia con i plastici, ma sempre in tramezzo le due immagini, in me quella. Dopo che ha cominciato a portare acqua in volta, perché la Giovanetta anche ha detto, va a annunciarvi a tutti che bisogna conversione. E portava queste garaffe, bottiglie di acqua in volta, e ne è stato tante guarigioni, tante persone le sono state meglio, le malattie, delle diverse cose che succedeva. E allora io ho cominciato là in avanti a credere. Bon, la famiglia di Giovanetta, suo uomo va scambiato. Tra Milano e Venezia e ha fatto le paci e la chiesa si è mantenuta unita. E allora queste cose ha fatto chi fece su una prima cesetta, subito ancora il mese di giugno, e avete scritto che era stata apparizione, il 26 di maio, il 31 di giugno avete scritto che era stata questa apparizione. E avete autorizzato a far su la prima cesetta, adesso avete in terza la via in Italia, no? Allora ha fatto su e ha cominciato a portare avanti anche a Giovanetta e è andata in volta sia a Milano che sia a Venezia a parlare con le persone della messaggio della Madonna. E allora dove che l'andava la parlava, e te sai che dopo la sparia. E sono stato due volte a Caravaggio. La prima volta un signor là mi ha menato finché a casa dove casa era stata, ed era il secondo piano in cima che era scritto quasi una sesta e avevi visto Giovanetta Varoli.

0: dei vacchi, Varoli. E dopo che sono andato sta ultima volta al 2010, neanche più la casa non viene in piedi. E allora come che ha fatto la sua parte, l'ha insegnata, l'ha detto, e adesso ha sparesta anche stagionetta. E allora lei ha scominciato ed è avanti tutte le peregrinazioni, ha scominciato la diocese, la propria di Cremona, e dopo tutti gli altri che ha scominciato a andare finché ha fatto su la devozione grande a Madonna del Caravaggio.
1: Che bellezza, che meraviglia ad ascoltare il prete Volmir Comparin parlando sopra la Nostra Signora del Caravaggio. E adesso andiamo a ascoltare due sonate. Una si chiama Ino alla Nostra Signora del Caravaggio, in italiano, e che altra in brasiliano si chiama Santa Mãe de Caravaggio. Ascoltiamo.

0: Estofaria de Carli, Lauri in Geralde, stofamento de alti, caminhonete, caminhone, linea, cappe de protezione de cabine de elevadori, forazione de sofà, careghe, paiuni, colchonetti, almofade e de là avanti. Prezando sempre buon accabamento, qualità e la contentezza del cliente. Stofaria de Carli, a Nova Prata, telefono 3069, parla con Jair. Radio Attiva FM de Nova Prata, programma Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, che bellezza, che meraviglia, torna, ritorna il programma Italiani nel Mondo.
1: Ma allora una foto,
0: vai allora.
1: Ma allora non è a scuola, no? Gavevasi un palo di stivaletti, baspan.
0: Opa!
1: Andava a scuola, ma mamma da paleccia, primo di scuola, stivaletti nuovi, eccoli.
0: Assa che piove!
1: Sì, va a scuola, primo di scuola. Ciao, viene sdì di vacata, nene. Torna primo di scuola, mamma, basa, struca, piccinin, calo, popo, dato bene di scuola, Maria Santa. Basi. Ma allora che tu impara tanto un coito primo di scuola, che tu impara tanto, caro? Guidate no, mamma. Perché ti mando che tornare in trio.
0: Mi siete femmina tutto trio.
2: Buona.
0: Gente.
1: Ciao, che siamo Tony dato te le venda, no? Agropecuaria comparsi un paro di stivai.
0: Baspa. Te ragazzi, col baspa.
1: Quei nuovi, ciò. Femmino di là, fa. Ok, che aveva su un paio di scarpe e me le sbregai, pioveva, veniva dentro acqua, te scarpe, te sera. Sento cosa che ha fatto.
0: Buttavi le scarpe.
1: Ti che ragione? Buttavi le scarpe, vedi, pianta sui stivaletti, nove, ciacca, e è venuto a casa. Pa strada di un passare al supermercato, va tu dentro al supermercato, la crompa, una garaffa di vodka rice.
0: Opa!
1: Adesso vo a casa, Ma bicio vecchio, adesso vo a casa, no? Ciao Dio che va a casa, quando l'era Dio di Valva il suo vicino di porta, ciò. Ma ora che dice, metto far che ancora? Piovea, no?
0: Piovea.
1: Piovea. Che altro che ha detto? Niente.
0: Niente?
1: Ho detto, ma non ti è di far niente ieri. Ho detto, ma calma lì, come ha finito ancora?
0: Perché a finire di fare niente?
2: No.
0: Allora che il prete parla dopo dei vagabondi.
2: Il prete il parla.
0: Suonate! Funicoli!
2: Funicola!
0: Funicoli, funicola, funicoli, funicola!
1: Vai.
0: E anche Ivano Fornasier, Pedrinhas Paulista, San Paolo, canta La Bella Gigugin. Bellissima, avanti, vai!

0: Beleza, maravilha, torna, ritorna il programma
1: Taliani nel mondo.
2: Il prete di aspettare già che parla ancora.
3: Adesso parliamo sura la Madonna del Caravaggio qua nel Brasile. Vero prete, come che sia stata? Com'è che tutto gas comissia? E in dove che gas comissia con questa devozione?
4: Allora, se venisti de Fonzaso, provincia del Belluno, Italia, 22 famiglie nell'anno 1877, dove che sia il santuario Caravaggio a Farroupilha, qua nel Rio Grande del Sul. I giovinisti nel 77, questo quadretto, un quadro della Madonna del Caravaggio del 1724. E dopo di questo, ancora due anni dopo, 1879, Loriga ha fatto su il primo capitel della Madonna del Caravaggio. Loriga, 134 anni la via che ha a sua festa. E l'ora dell'avanti che ha scominciato questo capitello, dopo che ha fatto sua prima cesetta, e ancora anche il primo anno ne era stato un miracolo là. E i tosatei andati in cerca delle vacche e i si è persi tutta la notte, i ha pregati, ha fatto di tutto, e così stamattina i ha catai i tosatei senza problema neanche un. E loro gli ha detto: pronto, la Madonna a che tende i tosatei, le famiglie, e a me ascoltate la prima domanda che avremmo fatto. E allora avanti, dopo che ha fatto sul il santuario vecchio, chi che avete visitato con un sesto Farroupilha, l'anno 1890, e dopo che ha fatto su questo altro santuario che è vecchio 50 anni. E le grazie che viene la renta non si sa neanche quante che viene stato, perché se ti guardi che nella sala là di ex votos, come si chiama, è piena di ritratti, di molette, di capacetti, no? Dei motocheri e le croce e tanti segnali che le persone le sono state ascoltate. E dopo di là ha cominciato a sparire, a spagliarsi per gli altri. Solo per esempio qua della nostra diocesi di Caxias viene 42 chiese dedicate alla Madonna del Caravaggio, un santuario, due parrocchie, ma il Rio Grande do Sul mi pare che c'è 5 santuari della Madonna del Caravaggio, ne ha di essere uno o due Santa Caterina, e dopo viene anche parrocchie sparse fino al Paranà. E so che viene il Spirito Santo, una a San Paolo, in ha di essere una nel Maragnon, se non mi sbaglio, e 5 o 6 chiese e cappelle tra le parti del Mato Grosso. E ora è un'ora per tutto ormai. Quando sono stato all'Indrio in Italia, in 11 paesi anche ormai presenti a Madonna del Caravaggio, allora la una mamma brava, mamma di Gesù, e quando il gadito in Teacrose è anche nostra mamma, allora vogliamo che ami giunto sempre e che la sia sempre presente, come è stata in Cana da Galilea, che ha visto che mancava vin e mancava allegria, e la Madonna mi pare che passa le famiglie, il mondo, per lei qua che va mia ben, qua che manca vin, qua che manca perdon, qua che manca conversione, e aceita perché la vuol salvarmi tutti, e come Gesù Cristo a me vuol ben a tutti. E allora 84 anni in Brio, si arriva anche a Qualtarei, Barra Seca, si arriva anche qua, e viene in diversi posti di tutto il Brasile, ma qua si sono mai 84 anni, e Madonna del Caravaggio fa parte delle feste e anche di questa parrocchia San Biagio, San Brás de Parei.
0: E lo vero prete che a Farroupilha, una volta, farà via un diavolo di una donna, là a chiesa di Caravaggio?
4: No, una sola, è stato di più di una. Uno è più famoso, perché era una donna, ormai era 11 anni, che aveva questa possessione, che non aveva recchi o rento sua famiglia, aveva bel che bio 2 o 3 tosatei, dopo è stata che ne bio anche in mese, e dopo di tutto questo esorcismo è diventata sana, e mi ho avuto la grazia di conoscerla. Quando veniste due fiole sui a parlarmi e mi ha raccontato una serie di situazioni, e mi sono ricordato che era seminarista e avevo conosciuta questa donna. Grazie a Dio i suoi ultimi 44 anni sono stati con salute e con la pace.
0: Visto, allora se segnala che la Madonna del Caravaggio allora la serve anche per parar via tutto quel che è di brutto, entrare nella società, la discordia, entrare di vicini.
4: Guarda, amico, una mamma, tutti che ne una e anche gli altri, credo cada una la sua, e le mamme che le sono brave, mai le vuole spaccare fuori la famiglia, mai le si fate per disgrazie. E se abbiamo una mamma che è stata mamma di Dio e mamma di tutti, già senza dubbio neanche una, la vuol far che se capimo cada volta meglio, e la vuol che anche avemo salute del corpo e dell'anima. Non è adianta sono della domanda di cura, cura. Bisogna anche indrizzare l'anima, come che se si rento come persone. Bisogna indrizzare le rabbie, buttarle via, l'odio, la vendetta, la vinganza, come dicevano altri. Abbiamo tante cose da scambiare. Allora la Madonna è una professora, una professoressa, una maestra della verità e dell'amor. E questo che volevo imparare con ella. Non è solo andare a domandare grazie, e anche ascoltare quella che la mi dice. Cosa che l'ha detto là in quel casamento? Fe tutto quel che il Signor el dice. La continua a dirlo? Era a presenza della Madonna, sempre così, sia nelle famiglie. Magari una volta era bello perché le famiglie tirano il tempo la sera per dir sulla corona. Adesso non so se non c'è più tempo, se non c'è più fede, non si sa, no? Allora tutti hanno le sue storie, ma le famiglie che ancora sono buone, almeno o tutta la corona un poco, la Madonna fa chissà quanti miracoli che fa, rento il cuore e rento la casa di cada uno.
3: Allora, vorrei caro che il prete spiegasse come che la Madonna del Caravaggio sia a mano di Gesù.
4: Bon, questa gente la Bibbia ancora, no? Caravaggio vuol dire il posto, così come de Fatima in Portogallo, come de Lourdes la Francia, e cada posto dove lo rimette de dal posto. Ma quando si parla di Maria, parla della mamma di Gesù, basta ricordarsi del Natale che abbiamo fatto la festa poco in dicembre, e tutti gli anni si fa questa memoria, per dire che la presenza della Madonna è stata scogliesta, è stata scelta per essere questa madre. E delle volte quando chi mi manda a parlare del Natale dico così, chissà quante tosate che il Signore ha domandato per essere la madre di Gesù. Ma so che bisognava scambiare l'egoismo, bisognava scambiare essere una tosata brava, dritta, come si diceva, onesta, e più di una che ha detto allora no, allora no, finché ha trovato una che ha detto sì, fiat mi secondo un verbo tuo, dice in latina, sia fatta secondo la tua volontà, e questa è diventata la madre, la mamma di Gesù, perché ha credesto e ha fatto la volontà. E allora ha imparato con Gesù e ha imparato ancora con i suoi genitori, no? Gioacchino e Anna, a imparare come essere una brava persona, non solo donna, anche una brava persona, anche nel credere, non credere in tante storiette frescure come si può dire, ma credere in linea retta del Signore. E questo ha fatto una grande donna per tutto il mondo, per tutte le società, e questa è Maria, no? Maria col titolo che ella, dopo aver fatto tutti i suoi sleva il Signore, ancora lo ha visto morto e lo ha ciappato in i bracci morto, si dice in la via sacra. Dopo di tutto ha capito grazia di andare col Signore, allora il Spirito Santo qua è morta, e facciamo la festa il 15 di agosto che è assunta in cielo, e se è in cielo può aiutarmi tanto. Allora queste poche apparizioni che ha fatto in volta, anche per esempio in Messico la Madonna di Guadalupe è apparsa un indio, è sempre per aiutare. Se la Madonna qualche apparizione che gli è non la viene per aiutare e la è contro il Vangelo, non stai credere, sempre si crede quando che la va in concordia col Vangelo e anche con Gesù Cristo. Allora sì, la viene per aiutare, ed è a Maria che continua come è stato in suo tempo, e la continua adesso a farmi il ben a tutti noi.
3: Dopo di aver ascoltato il prete, due sonadette, ma se sonade inedite dentro al nostro programma che mega date se sta il prete. Come si chiama? Benvenuti.
0: Gavemo qua le tanie della Madonna del Caravaggio, ecco. E anche le imbraivos Virgen de Caravaggio.
3: Una in italiano e una in brasiliano. Ecco. Coltemo, vanti, vanti.

0: sa che maraviglia, torna, ritorna al programma
1: Gaviani del Mondo.
2: Ui, ui, ui.
0: Programma che va in aria tutte quante le settimane e ancora parlando sola la Madonna del Caravaggio con il nostro invitato speciale, il prete Volmir Comparin, natural de Bento Gonçalves, devo lavorare come prete a Paraí. Ecco, Paraí è una città quante a Serra Gaúcha, quante Rio Grande do Sul. Bravo. Prete, non altri gavarissimo caro de che la gente che gli è casa di ascoltare, sicuramente, gli è drio a star contenti con la vostra intervenzione dentro il nostro programma. La vostra partecipazione, ma avevamo caro noantri che voi vi presentissi meglio, come dir chi che si pulito, dende che veni, cosa che fia, dende che vi passa fini giorni da qui, ma la gente saper che pratelo quella che le devo parlare.
3: Non aspetto non spaventare nessuno. mi sono assisto a Bento Gonçalves, ancora con i miei genitori vivi, mio papà si chiama Beniamino, e a mia mamma Adelina Giusti Comparin. Ormai ho 23 anni di prete, il primo posto che il vescovo mi ha mandato a lavorare, San Paolo, a Bessè Paulista, il municipio era Mauá. Ho cominciato a lavorare la via, dopo mi ha trasferito Cassia, dopo mi ha messo in quel seminario, sono andato a Antonio Prado, è andato in volta un po' sbrindolon. Sì. A Roma mi ha mandato a studiare un po' per vedere se mi sbaucava. E dopo allora sono voltato in Brasile, mi ha messo in come rettore del seminario dove a Monti, in ultima i tosati che dopo diventava preti. Dopo mi ha messo il Caravaggio, sono stato la via al santuario Caravaggio 13 anni e adesso a fine dell'anno ho detto voluto andare al Paraí. Sì, è pronto, beh che adesso ormai è 3 mesi che sono qua, devo imparare tutto questo, questa nuova esperienza, conoscere pulito, persone, cappelle, parrocchie, e adesso abbiamo la grazia allora lì a Barra Seca di fare la festa della Madonna del Caravaggio. E che ne è una novità? Era stamattina lì che parlava il Remo Catafora del 1739, là in Italia, sia i panettini come una colombetta con un carimbo in fondo della Madonna del Caravaggio. Ed è un tosato qua, devo farmi il carimbo, come dire, il timbro, sì, per dopo fare i panettini e

0: Perché fin domenica siamo buoni a catturare i panettini in Italia che chiamava Michini. Non li sapì, ma non anche catturiamo pure i semo adesso.
1: Che bellezza, vara, che tradizione, che dice rincurata, no?
0: E che sono andato là e mi ha dato un libron grosso con la muccia dei mestieri e Geri non ha che parlare, non fosse dare un panettino cada un. Ho detto, ma mi va in cerca, neanche che sto anno siamo miei buoni, ma mi pare che il tosato che ha detto, avanti sabo, femo esperienza e premo sti panettini e allora resta come una colombetta, muccia in zoo, ma l'agna marca della Madonna del Caravaggio.
1: Maraviglia, parliamo di un pochettino delle musiche, sora a Madonna del Caravaggio fatta in italiano.
0: Allora, la via Farroupilha è stato un conego che si chiamava Giovanni Battista Pinson, è morto nel 1942 e ha fatto un inno a Madonna del Caravaggio fatto in italiano proprio. E allora l'abbiamo catafora perché tutti conoscono un canto sol che è O Terra di Tosa Feliz Caravaggio. È l'inno ufficiale. Ma dopo che ne sta altri preti che hanno fatto diverse canti, tutti quasi in portoghese magari, e allora che ne è questo inno, che lo è stato gravato dal corale del santuario del Caravaggio a Farroupilha, 5-6 anni fa, e adesso questo anno gli ha fatto un altro, ero andato in Italia, ho fatto fuori le litanie della Madonna del Caravaggio, e allora che ne è questo, no? Questo canto che è stato gravato, il CD ancora non è stato lanciato in pubblico, però come lo ho qua a casa, fa il rive anche avanti per ascoltarlo e forse se chi ne cappelle del Caravaggio o chi ne devoti impararle e dopo cantarle, eh?
1: Sì.
0: Chi canta loda Dio due volte, allora con bei canti se ne stiamo contenti noi altri quanto di più a Madonna il Signore, no? E cantare pulito non stonai fuori.
1: Ma tornando prete, elo una soddisfazione, elo una allegrezza da far una messa sura Madonna del Caravaggio?
0: Guarda, sono stato 13 anni lavorando in quel santuario e dopo un anno e mezzo che era prima con i seminaristi, sono stato più di 14 anni là. C'è tanto lavoro, sì, ma mi dico che c'è stato anni importanti della mia vita. Ho potuto vedere, sentire, ascoltare persone, aiutare, ho visto grazie, ho visto gente star meglio, ho visto tante cose. Allora, dirsi una messa, o anche a pregare, o anche dire la Madonna e Caravaggio, per me vuol dire che sei come una grande famiglia, dove ella va davanti, no? Sempre puntando al Gesù Cristo, non parla mai contro il Signore, e noi altri a nostra parte fanno in quanto crediamo, in quanto lavoriamo, in quanto possiamo giutarsi un con gli altri. E allora è una grazia, mico era il santuario Caravaggio, diceva, e la mettende e mi tende a succesa. E allora anche qua o anche dove che si è, la Madonna fa sempre del ben e noi altri possiamo benedire parela, far tanto ben tra di noi.
1: Prete Volmir Comparin, natural de Bento Gonçalves, ancora a Paraí, una piccola cittadella qua a Serra Gaúcha, e avevamo tanto piacere di parlare con Peto Sverto di allegrezza, di ver sciacolare con voi, di imparare un pochettino e di sentire anche quanto ben vi parla il nostro italiano, non altri che in cui siamo tornati persone con la voce italiana più ascoltata del mondo, perché passa via ben di 500 città i nostri programmi di radio in 40 passa emissore in 4 stati, e sempre parlando con qualcosa di curiosità o di interesse o da comunità, con contenuto interessantissimo più che da bea fatica che abbiamo dei bei sonate, dei barzellette e di tutto quanto che fa il programma per la sua audienza, ma non sa quanto è stato importante per noi altri a parlare con voi e sentire che belle parole, no? Perché soprattutto siamo cattolici, no? E abbiamo fede e voi ad imparare cada volta di più. Vi abbiamo detto che è stato un piacere e di ringraziarlo gran tanto, desiderandovi tanta salute, tanta pace, che continuai a essere la persona che sì, di aiutare sicuramente tutte le persone che gli occorre. Struconasso e la benedizione.
0: Ben auguri per il vostro programma. Dal 2007 la lingua veneta è stata riconosciuta dappertutto, il nostro italiano che è fiol della lingua veneta e può continuare, può far tanto ben pur per mantenere le radici. Senza radice neanche una pianta la si sostenta. E ora tutte le nostre tradizioni, sia in i canti, sia nel parlare, sia anche nel mangiare, sia anche nei costumi normali delle famiglie, delle comunità, possa andare avanti. Un bel lavoro che si deve fare e raccomando a Dio che vi mantenga con la testa a posto, la testa a segno e anche con coraggio per portare avanti tutto questo. E adesso allora domando a benedizione sotto il comando della Madonna del Caravaggio su tutti voi. Allora, prima di tutto perché finiscano le guerre, perché la Madonna non è d'accordo neanche ieri, neanche ancora, se finisce le guerre. Secondo, la pace anche dentro le famiglie, che le persone se voglia bene, che il rispetto tra uomini e donne, ma anche con i figli, con tutti, distanti da queste droghe, da questi mestieri moderni. E anche perché le nostre chiese, specialmente le nostre, queste tutte le nostre regioni, siano chiese di persone con tanta fede, con tanta speranza e con tanta carità. Allora, questo adesso mi tocca farlo in italiano grammaticale. Sotto comando e sotto le mani della Madonna del Caravaggio, sopra tutti la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo siano con tutti voi. Amen.
1: Amen.
0: Grazie, un saluto a tutti.
1: Va bene, grazie, salute, stiamo bene, eh?
0: Altrettanto grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Che bellezza ascoltare il prete Volmir Comparin, eh? La sua benedizione, caffenio con chiave d'oro, parla benissimo, mega piacesto e ti benvenuti.
2: Anche a Mima Rossica, un saluto a questo prete, un saluto a tutti quanti i preti che porta avanti la nostra cultura. Come che avevo ascoltato lui, l'è andato faghe due visite, beh, al santuario della Madonna del Caravaggio in Italia.
1: E no? Parla bene italiano.
2: Parla bene italiano.
1: E parla bene grammaticale, parla altre lingue brasiliane, altre lingue mi pare, eh?
2: No, il prete è fantastico, ecco. È una persona giovane, parla italiano, parla della cultura, di portare avanti.
3: È giovane, si che è anche fiore
2: ancora.
1: No, straga fuori tutto.
2: Tasi,
1: Bartodetto.
2: Per tutta quanta la famiglia cristiana, del gruppo Ragazzi dai Monti, che loro fassonate, se qua del Montebello della Serra Gaúcha, i ga un strafulmino del sonare, suona per tutto quanto il Brasile, gente buonissima, e nostro amico Alvaro Manzoni, no? Un strucone a luce di ascolto.
3: E un bacio.
2: No, Lubisaya,

Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberarci

0: cosita si torna, ritorna al programma.
1: Parliami nel mondo.
2: Vieni fuori.
0: Pian. Adesso sei ora dei proverbi, Bartoletto.
2: È ora dei proverbi, guardito anche a me.
0: Ora andiamo ai nostri proverbi, va.
1: La verità dita in poche parole. Scambia i preti
2: puri peccati.
0: Scambia i preti
1: tanti altari.
0: Ecco.
1: Scambia la gente
2: pure malotte.
1: No. Tante madone.
0: Ecco.
1: Scambia madone, no?
0: Ecco.
1: E scambia gli uomini
2: tanti a puttane.
1: No! Bartoldo!
0: No, cosita, che quello è un giorno santo, speciale.
1: Scambia gli uomini tante donne.
2: Anche. Ma tante, eh?
0: No. Vediamo un altro.
1: Per maridarsi bisogna pensare tanto.
2: Ma te, se te pensi non te te maridi, eh?
1: Per maridarsi bisogna pensare tanto.
2: Per coparsi non occorre pensare.
0: No, se maridarsi bisogna pensare tanto.
1: E poi non decidirsi mai. Aspetta che penso. Tanto che te pensi hai idea.
0: Non decidere, va.
1: Non decidere. Chi galso santo?
2: No, come pila orale. No.
1: Ah, è?
0: Oh, Bartoldo. No,
1: siete già.
0: Vedemolo.
1: No, chi gal santo ga anche il miracolo.
0: Ah sì, bea fatica.
1: Un'altra qua sono santi. Senza santi
2: non si ava.
1: Quella se senza i boi. No, Bartoldo, no. Cosita, no.
0: Lorello, come?
1: Senza i santi non si va in paradiso.
0: Ah sì.
1: Non bisogna pregare, no? Per finire, tutti ama
2: i merli.
0: No,
1: Mari, merli.
0: Tutti ama
1: e il suo santo.
0: Ecco.
1: Tutti in gala devozione del suo santo.
0: Il suo santo devoto,
1: E a fatica.
2: Posso fare una mia adesso?
1: Ma vai a piano. Vai a piano, Bartolde. Ma Rossica, se tiriamo fuori, siamo che il fallo lo so. Non sei compromettendo con quel bicio lì,
0: Virete, virete.
1: Per amor di Dio.
2: Ora così. Madonna di Caravaggio.
3: Rogai por nós.
2: Beh, ecco. Madonna di Caravaggio, fai con che mi non sia conno. Se lo sia, fai con che non lo sappia, eh? E se lo sappia, fai con che mi non bade.
1: Ciao. Bartoletto,
2: fatue.
1: Qual mestiere sei?
2: La foto dei.
1: Ma che te vedo mandare un oro di chi lì a Madonna.
2: E lascia. Assi mia era. Mia era che se capimo mia era.
1: Ben c'ha pai.
0: A Camillo dico.
1: Vai con frottola allora.
2: Ora nane che ha detto mamma. Ancora ero che giorno. Caro, ancora giorno da Madonna al Caravaggio.
1: Upa.
2: Ho detto. Toccaria mia fare anche una opera misericordia.
1: Sì.
2: Oh, bella pensata nene. Caro, che bravo tu gente. Ma allora ti gatti idea a far che? Dammi 5 conti che gli dà un vecchietto. Che si è dio passato tutta strada.
1: Ma che mara.
2: Così da bella tu toccia apa nene dai 5 conti. Va la carlo lo conosci? Sì mamma, lei è il pipocchero che passa là, la pipocca, la pipocchina che è te, la pipocca.
1: Ah è?
0: Devo comprare pipocche nene.
1: Gente, così da no Bartoldo,
0: E fu se non ti chiamarsonate dentro il programma Tagliani nel mondo. E lo chi?
1: Se appunto Marostica suonare se c'è alla vien giù dalle montagne con il gruppo i Trevisani e anche l'Italia le bella, gli amici dei Amassolini del Porto Alegre.

0: dottoressa che Maravea torna e ritorna al programma Taliani nel mondo.
1: Bon, dentro al programma Taliani nel mondo de ancoi, che sei in un special sulla Madonna al Caravaggio, che femo la sua orazione. So che non anti la femo in brasiliano. Orazione alla Vergine del Caravaggio. Lembrai-vos, ó Purissima Virgem Maria, que jamais se tenha ouvido que deixaste de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animando com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. E questa orazione che femo adesso l'ha stata fatta na readaptación perché a se venista de la Italia e dopo a capaciata in brasiliano. Ó Maria Virgem Santa de Caravaggio, do presépio até a cruz cuidaste do teu filho e para Joaneta foste consolação e fonte de paz. Mostra-nos o Salvador, fruto do teu ventre, e ensina-nos a acolher Jesus e seguir seu evangelho. A tua proteção recorremos, ó cheia de graça. Em nossas necessidades, livrai-nos dos perigos. Ajuda-nos a vencer as tentações. Leva ao Senhor nossa prece e mostra que és nossa mãe, a mãe que ele nos deu. Roga por nós, Nossa Senhora de Caravaggio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bravo, vero? Belíssimo. Due orações em homenaio à Madonna del Caravaggio. Vero, benvenuti. Que beleza, não?
2: Maravilha, Marossica. Programa Taliani nel Mondo, sempre portando avanti la nostra cultura, sempre com preghiere e com omaggio que fêmolo alla Madonna del Caravaggio, que é seguramente na santa que ha tanti admiradores, tante persone que va questo final de settimana in tei santuari per tutto quanto il Brasile, ora fare solazione e domandar l'ora tutto quanto che ha de postar su tua famiglia, te la vita, sia ta professione e anche te la salute, ecco.
1: Sì, benvenuti, quanto il Brasile. Onde è che è nel santuario della Madonna del Caravaggio?
2: Onde più conosciuti quanto a nostra regione è il santuario del Caravaggio a Farroupilha, Rio Grande del Sul, che il prete ha menzionato. Santuario del Caravaggio a Canela, Rio Grande del Sul, che è un paese qua che tutto il Brasile conosce per via della neve e di tanto turismo, no? A Paim Filho, qua te Rio Grande del Sul anche. Brusque, Santa Catarina, te a comunità di Azambuja, a Brusque. A Joinville anche, un paese grande qua di sviluppamento qua della regione di Santa Catarina. Catarina, a Nova Veneza, che c'è tanti amici nostri là.
1: Che c'è ben darente di Criciúma, che c'è il santuario del Caravaggio, mi lo conosco, benvenuti.
2: Ah, sì?
1: Sì, che c'è una fontana di acqua dentro, la sorgente di acqua.
2: Che meraviglia, eh? Anche a Santa Catarina, a Guaraciaba, che c'è un santuario, al Paraná, che c'è a Matelândia, noi che c'è amici nostri anche, a San Paolo, a Rio Claro e anche al Paraí, qua a Rio Grande del Sul, dove che c'è il prete, no? Dove che c'è di star, il nostro prete qua, che abbiamo fatto la intervista, no?
1: Volmir Comparin.
2: Ecco allora, solo menzionare qua un'altra volta, Marossica, che c'è tante persone, c'è devote, e non anche solo menzioniamo qua una persona che qua a Rio Grande del Sul tutti conosce, del Brasile intero tutti conosce, che c'è Luiz Felipe Scolari, il Felipão, no? Tecnico della selezione brasileira, che c'è devoto da Santissima, no? Da Vergine de Caravaggio. E lui si è andato anche a Nova Veneza, da gente Criciúma, anche a fare il suo predica, intanto che lui era comandante del Criciúma Esporte Clube, della Coppa del Brasile del 1991. Ha fatto il cammino da Romaria a piedi.